0: Spominčice.
1: Začeli bomo s fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franca Schuberta. Stavki so Allegro molto moderato, Largo, Scherzo Allegro vivace in Finale Allegro molto moderato. Zaigrali bodo pianista Alenka in Igor Dekleva ter klavirski duo Dekleva.